Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Jazz e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band. Anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

con i tasti che ci abbiamo, solo quelli suoneremo, una melodia sdentata, una

contrasti che ci abbiamo, con quelli comporremo, con i sogni che sogniamo, con quelli sogneremo, con il fiato che ci abbiamo, con quello correremo, con il cuore che ho, con quello ti amerò. La vita che ci abbiamo.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

lost in the lighthouse. You're lost at sea.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è radiotalpa.it.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco 2 leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
2: Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico davanti a un microfono e con un piatto che sta girando. E su questo piatto sta girando il nuovo disco del cantautore americano Bruce Sudano, che si chiama Sketchbook.
3: Well, you can live your truth, speak your mind, but whatever you do, be kind.

La voce di questo artista l'avete ascoltata intrapiano, come una luce che filtra da una finestra socchiusa. Beh, lo speciale di oggi è proprio un viaggio dentro questo album Sketchbook, il nuovo lavoro di Bruce Sudano, un quaderno di appunti sonori, dove ogni traccia è uno schizzo che, messa insieme alle altre, diventa un ritratto. E allora quest'oggi non cerchiamo la grande produzione né l'effetto spettacolo, cerchiamo la verità nuda della canzone, la sua ossatura, il colore tenue delle emozioni che restano quando si toglie il superfluo. In questo speciale ascolteremo alcuni singoli già noti, i pezzi ripescati dall'ultimo lavoro e alcune novità che completano il mosaico. E allora, insieme, immaginate di essere nel suo studio, sentire il legno della sedia, il respiro dell'artista e il rumore degli strumenti che si parlano tra di loro. È lì che prende forma il dipinto, è lì che prende forma Sketchbook, il nuovo album di Bruce Sudano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questo artista si chiama Watching Darkness Fall, un singolo che già conosciamo per la sua atmosfera crepuscolare. Qui Sudano usa la semplicità per far emergere il testo, un arrangiamento essenziale, la chitarra che accarezza la melodia mentre la voce racconta la caduta della luce come metafora di perdita e speranza. In questo schizzo si vede la mano dell'autore che preferisce suggerire piuttosto che spiegare.

0: Asphalt.
1: Come suggerisce dunque il titolo dell'album, ogni pezzo è uno schizzo che va poi a formare insieme a tutti gli altri un vero e proprio dipinto. La cosa bella di questo album è che credo dipinga un quadro più intimo e completo di chi sono come artista. Queste sono le parole dello stesso Bruce Sudano. Si tratta infatti in qualche modo di un ritratto più singolare e vivido di come dare vita ad una canzone nella sua concezione originale. Questo non viene fatto necessariamente con potenza e chiarezza di suono, ma con la sottigliezza tipica dei colori pastello che fanno risaltare il testo, la melodia e l'intenzione generale del brano. In questo modo si dà vita ad un'atmosfera unica, eliminando le distrazioni. Spesso questa nudità di arrangiamento è spesso più rivelatoria per l'ascoltatore rispetto ad un arrangiamento più complesso. Valorizzare l'essenziale, eliminando il superfluo, aiuta ad aumentare l'impatto emotivo e la chiarezza espressiva. E così, anche la copertina del disco non poteva che essere un disegno fatto a mano dallo stesso Sudano. La scena intima e reale nello studio in cui ha preso forma questo sketchbook. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro con un altro brano. Questo si chiama Damn Lonely on the Road, un brano dal sapore itinerante, perfetto per le notti in macchina e per i pensieri che si allungano oltre l'asfalto. La nudità dell'arrangiamento mette a fuoco la solitudine del viaggiatore. Poche note, grande spazio per la voce e un senso di movimento che non è solo fisico, ma anche emotivo.
2: There's a girl at the bar.

0: Bruce Sudan, un artista che inizia a suonare davvero molto presto, pensate un po', all'età di 13 anni nella sua prima band, per poi continuare a formarne di nuove, dai The Silent Souls ai Doctors Were Not, passando per The Fifth Prophecy e gli Alive and Kicking, e poi i Brooklyn Dreams con i loro numerosi successi in classifica. Oltre che come performer, la carriera di Sudano si sviluppa in scala internazionale come autore, scrivendo hit per artisti quali Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e Michael Jermaine Jackson. E ora la volta di Train in the Distance, il suono lontano di un treno come simbolo di scelte e partenze. Il brano sfrutta la semplicità per creare profondità, pochi accordi, grande senso di prospettiva e una narrativa che avanza come rotaie nella notte.
1: I like the sound of a train in the distance. It lets me know

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. E questo speciale vede protagonista il cantautore americano Bruce Sudano con il suo nuovo lavoro che si chiama Sketchbook. E noi, appunto dopo appunto, stiamo sfogliando il quaderno di questo nuovo lavoro di questo artista. Un'altra canzone ancora, prima di chiudere il discorso su Bruce Sudano, si chiama Better Than This, ripescata dall'album precedente. Qui emerge la capacità di Sudano di trasformare una riflessione personale in un coro che suona universale. L'arrangiamento, pur scarno, costruisce un crescendo emotivo che porta il testo al centro della scena. Ascoltiamolo.

E allora, cari amiche e cari amici, quest'oggi abbiamo sfogliato insieme le pagine di Sketchbook, ascoltato gli schizzi che diventano ritratti e visto come la sottrazione diventi rivelazione. Bruce Sudano ci ricorda che la forza di una canzone non sta sempre nella grandezza del suono, ma nella precisione del tratto. Una parola, una nota, un silenzio possono dire più di mille effetti. Chiudiamo questo speciale di oggi con un invito a riascoltare l'album con le cuffie per cercare i dettagli nascosti e cercare che ogni schizzo vi racconti una storia diversa. L'ultimo brano con il quale ci congediamo si chiama One Mistake, una chiusura ideale per la sezione inedita, una confessione misurata, un bilancio che non cerca redenzione spettacolare, ma la chiarezza di un racconto sincero. L'arrangiamento ridotto mette a nudo la vulnerabilità del testo. E su One Mistake, Maurizio Benvenuti vi augura un buon proseguimento di serata. Ciao a tutti, un abbraccio. Lui è Bruce Sudano.

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tuscia and Jazz for Slav, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslav.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tuscia and Jazz for Slav, perché far parte della ricerca è jazz.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: musica indipendente in radio è servita anche oggi. Ben trovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti, novità di ogni genere musicale. Non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle. Sarà una settimana intensa a livello di novità, ma come sempre ad aprire Ora Musica un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
1: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancetti. Come è nata questa collaborazione?
1: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast. Era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancetti, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per 23 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
0: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
1: È nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me, ovviamente.
0: Il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
1: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, sono contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
0: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
1: Sì, sì, a tagli e quali,
0: esatto.
1: Che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero a tale e quale.
0: Tale e quale.
1: Il contrario, perché mi confondo sempre. Tale e quale, quello con i VIP, scusami. E tali e quali, quello che ho fatto io. Ecco, mi confondo sempre.
0: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
1: L'album in realtà è già uscito.
0: È già uscito.
1: L'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
0: Quanti pezzi sono?
1: Dovrei contarli perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
0: Ok, noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
1: Sì, allora se volete su Instagram Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
0: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi di cuore.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava

0: Cristina Valenti, Il prezzo è morire, il titolo del singolo che ci ha raccontato qui. Ora musica nello spazio
1: Il rock è così buono con me. Il rock è il mio bambino e il mio nonno, Chuck Berry. Ascolta Radio Talpa, web, radio.

0: credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jady, questa settimana tra i più trasmessi in assoluto a Ora Musica tra le nostre promozioni. E per la palma di singolo più trasmesso della settimana se la vede con Basta Poco, la nuova canzone di Chiara Galeazzo, anche lei in super promozione. Per viaggiare.

Basta poco, la canzone di Chiara Galeazzo, prima già dicon Non ti sposo più, e adesso invece abbiamo una voce più carburata, se vogliamo, delle altre due, visto che questa voce di esperienza ne ha già davvero tantissima. Parlo di Roberta Tondelli, tornata con un nuovo singolo, Com'ha già fa'.

Il drammaturgo inglese William Shakespeare diceva: «Se non ricordi che l'amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora vuol dire che non hai amato». Ascolta Radio Talpa, il grande, folle amore. Provare per credere.

0: la sua versione di Call Me, grande classico dei Blondie, oggi a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1985, tra le hit di quell'estate, The Power of Love, Huey Lewis and the News.

The Power of Love, We Lose in the News. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1985, domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torniamo ad occuparci delle nostre promozioni ad alta rotazione. Bruciati dal sole, il singolo firmato Stain.

0: Bruciati dal sole, il nuovo album degli Stain con questa che è la title track, la canzone che dà titolo all'intero progetto, oggi qui a Ora Music.
1: Ogni ascoltatore di RadioTalpa.it sa che è incredibile quante cose si possono vedere con le proprie orecchie.
2: Ora musica.

Da Pescara, Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, con la sua nuova canzone che si chiama Occhi Color Mare, novità al primo ascolto Aura Musica. Prima di salutarvi, un altro paio di novità da condividere con voi, ad esempio Not Over You, il singolo di Stefano.

0: NW, Stacy B con la sua canzone per l'estate 2026, novità oggi qui a Ora Musica. A chiudere G&J, perché sta per Joanna e Grace, madre e figlia, che escono con questo singolo dal titolo Living It Up.
1: You

0: GNJ con Limited Up oggi completano la lista delle promozioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: I bambini giocano alla guerra. È raro che giochino alla pace, perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e ridi. Il soldato spara e un altro uomo non ride più. È la guerra. C'è un altro gioco da inventare. Far sorridere il mondo. Non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco. Che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bambini. Che spesso non ne hanno. Perché ne hai troppi tu. Che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci. Che la tua mamma non è solo tutta tua. Che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace è ancora non avere fame. Non avere freddo. Non avere paura.

Pachuco. Es Pachuco. Haga la lucha. Dame su pistola, hombre.

Donna ninna, er pupetto vola zinna. Dormi, dormi, cocco bello, se no chiamo Farfarello. Farfarello e guia.

della gente che si scanna per un matto che commanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna, che domani rivedremo i sovrani che se scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali li rapporti personali e riuniti fra di loro senza l'ombra d'un rimorso ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone.

O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città dominava. Siam pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che è in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laceri, eppure felici. Avevamo 20 anni. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano. Corri, abbassati, dai.

corri avanti, ogni passo che fai non è vano. Vedevamo a portata di mano, oltre il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un giorno più umano e più giusto, più libero e lieto. Ormai tutti hanno famiglie, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli, con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in quel che tu speri.

0: Io sono un sostenitore del... come si chiama? Ah, rock! Giovanni Paolo II, radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Non ho smesso di pensarti. E vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cosa hai sognato? Esci? Dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai. E allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci e ricordami e ricordati che ti penso. Che non lo sai, ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse. Ed io ti penso, ma non ti cerco.

attraversato tutta la città. Poi ho salito a un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva.

padre mio, mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto adulto, in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case e i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi, o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini, o troppo poco. Il terrestre l'ho fatto troppo mio o l'ho rifuggito. La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discussa, sii indulgente con la mia debolezza. Te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione, vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore Soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, io sono Licia Pisani e dopo tanti anni finalmente torno a cantare nella mia terra. Vi aspetto il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village con il mio progetto Vintage Portrait. Vi presenteremo tutti standard jazz anni 30 e 40 riarrangiati in maniera originale. Con me grandi musicisti della scena jazz marchigiana. Vi aspettiamo quindi il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village per potervi regalare un autentico ritratto musicale vintage. Ciao a tutti!
2: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, studio 1 di Radio Talpa, microfono e naturalmente la mia voce che cerca anche oggi di raccontarvi qualcosa che mi auguro sia di vostro interesse. Noi ritorniamo a parlare del Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, un appuntamento imperdibile, oramai lo sapete, ma nel cuore dell'antico borgo in questi due giorni si accenderà una luce che non è solo spettacolo ma incontro, perché ogni vicolo, ogni pietra sembrerà trattenere un respiro musicale pronto a liberarsi. Qui la musica si scoprirà a passo lento, uno scrigno di tesori sonori che si apriranno uno dopo l'altro perché saranno tanti i gruppi che si esibiranno. Ma noi questa sera vogliamo puntare il riflettore su una di quelle voci che restano dentro molto dopo l'ultimo applauso. Monbaroccio in quelle due serate diventerà un teatro a cielo aperto dove le stelle principali come Leon Bill il 30 luglio e Tornetta Davis il 31 brilleranno alte. Ma sono i dettagli, perché accanto a loro avremo anche la possibilità di scoprire voci nuove, timbri inaspettati e trasformare la serata in qualcosa di unico, perché ogni performance sarà una scoperta che aggiungerà una gemma al gioiello del borgo. In particolare questa sera noi saliamo sul palco con Licia Pisani, una voce senza tempo che sembra venire da un'altra epoca e parlare però direttamente al presente. Le sue interpretazioni non sono solo tecniche ma racconti. Ogni frase è curata, ogni respiro è misura, ogni nota diventa emozione pura. Chi l'ha già ascoltata conosce la sua magia. Chi la incontrerà per la prima volta a Monbaroccio sentirà subito la pelle d'oca. Lei è Licia Pisani.

Il suo progetto, che si chiama Vintage Portrait, nasce a Milano dall'incontro di musicisti con un unico desiderio, è quello di rievocare le atmosfere sognanti e sempreverdi dell'American Songbook, quegli anni 30 fatti di swing, musical e grandi orchestre. Questo progetto porta in scena brani che sono quadri e voci che sono pennelli. Elisa Pisani lo fa con arrangiamenti originali pensati per restituire l'autenticità di un passato che continua a vibrare nel presente.

Licia Pisani non è soltanto una voce, è una casa che si apre quando canta. Cresciuta con Pesaro nel cuore, Milano negli orizzonti, porta con sé il profumo delle colline e la concretezza della città e trasforma ogni brano in un racconto personale. La sua voce è timbro vellutato e avvolgente, capace di abitare una canzone senza possederla, lasciandola respirare e vibrare nell'aria della sera. Quando Licia interpreta un pezzo dell'American Songbook, non recita, narra. Ogni frase musicale diventa un frammento di vita, a volte dolce, a volte tormentato, e la sua naturale capacità interpretativa rende visibile ciò che normalmente resta nascosto tra le note. È come se prendesse un vecchio ritratto e con delicatezza ne ridipingesse i contorni, restituendo al pubblico la luce e le ombre di un'epoca fumosa, ma ancora attuale.

sul palco la sua intesa con i musicisti è un dialogo fatto di sguardi e pause, il pianoforte che disegna la scena, il sax che sussurra i segreti, il contrabbasso che tiene il respiro e la batteria che scandisce i passi del tempo. Nel suo progetto milanese, pensato per evocare lo swing e il musical degli anni 30, Licia è il filo che unisce passato e presente, memoria e desiderio. E poi c'è il ritorno alle radici, una figlia di queste terre che torna a casa, torna nel nostro territorio con la musica nell'anima. Quando Licia si esibisce tra i vicoli di un borgo o sotto le volte di una piazza, la sua voce sembra riconoscere i luoghi e restituirgli una storia che appartiene a tutti.

0: Nelle due serate di fine luglio al Monbaroccio Soul Village, Licia Pisani sarà accompagnata da musicisti di grande talento, tra cui Tommaso Sgammini al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso, Antonangelo Giudice al sax, Giacomo Dominici al contrabbasso e Andrea Elisei e Zeno Le Moglie alla batteria. Tutto questo per portare tra i vicoli del borgo, tra i vicoli di Monbaroccio, un jazz che sfiora il soul e parla d'emozioni vere.
1: Fairy tales can come true.

E allora, cari amiche e cari amici, il 30 e il 31 luglio venite a vivere due serate indimenticabili al Monbarocco Soul Village. Tanti artisti che meritano davvero di essere ascoltati e vissuti sino in fondo. Noi questa sera abbiamo parlato di Licia Pisani, un'altra di quelle artiste che non canta soltanto le canzoni, le abita. La sua intensità trasforma i brani in piccoli racconti di vita, in confessioni sussurrate che esplodono in un coro condiviso. La sua capacità di modulare il timbro, di giocare con il silenzio e con l'acuto, crea momenti di sospensione che restano impressi. È quel tipo di voce che ti segue fuori dal palco, che ti accompagna mentre torni a casa e ti sorprende il giorno dopo. E allora lascia in quelle due sere che il borgo ti avvolga interamente con tutte le sonorità che si diffonderanno nell'aria. E quando Licia prenderà il microfono, sai che non è solo uno spettacolo, è un incontro personale con la musica. Prenditi il tempo di ascoltare ogni sua frase, di lasciarti attraversare dalle emozioni che verranno sprigionate e poi condividi quel silenzio carico di senso con chi hai accanto. Saranno due serate in cui una voce può diventare un ricordo che ti appartiene per sempre. Radio Talpa vi invita ad ascoltare Licia Pisani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin, siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old-timers park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi: il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire «Questa musica è ancora viva e vive con noi». E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean Mac McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

E così, cari amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love song train, on the love song track.

La stazione ferroviaria di Dartford, nel Kent, non sembra un luogo ideale per la storia della musica. Triste e cadente, annerita da decenni di smog, è uno dei tanti squallidi luoghi di raccolta dei pendolari che ogni giorno fanno la spola tra Londra e la provincia. Eppure è lì che un giorno del 1960 nasce l'embrione dei Rolling Stones. È Keith Richards che lo racconta. Una mattina a Dartford prendo il treno e chi ti trovo? Jagger, Mick Jagger. Saranno stati 10 anni che non lo vedevo. Eravamo compagni di scuola alle elementari, ma poi ci eravamo persi. Lui faceva ragioneria, io ero iscritto a un liceo artistico. Beh, lo saluto e vedo che ha con sé tutta una serie di dischi di importazione. Gran figlio di una mignotta, perché lui veniva dai quartieri alti, non come me. Era la musica che cercavo di ascoltare. Io avevo un po' di singoli, ma lui, cazzo, aveva gli album. Gli dissi, io so suonare quella merdaccia. Non sapevo che anche tu fossi un fan. E Mick. Ho anche un complessino. Stava suonando lui dalle parti di Dartford e faceva le cose di Buddy Holly, che è sempre un buon inizio. Io avevo l'occhio sui dischi che stringeva in mano. The Best of Muddy Waters, Rocking at the Hop di Chuck Berry. Volevo assolutamente quei dischi. Così la presi morbida. Gli dissi che mi sarebbe piaciuto dargli un ascolto un giorno o l'altro. La proprietà è sacra e garantita, voglio dire. E poi non era sicuro che ce la facessi a derubarlo. Jagger salva così i suoi dischi. Richard la reputazione, ma i due non si perdono più di vista. Altri incontri, questa volta non casuali, ascolti e infine la decisione di fondare un complesso, Little Boy Blues and the Blues Boys, che si muove nel povero ma dinamicissimo ambiente del blues londinese. È lì, in un piccolo club di Ealing, fondato dal chitarrista Alexis Corner, che Jagger e Richards fanno un altro fatale incontro quando si imbattono nel cantante e armonicista Brian Jones, così appassionato di musica nera da farsi chiamare Elmo Lewis, un nome da bluesman del Delta. Nascono così i Rolling Stones, che debuttano il 12 luglio del 1962 al Marquee Club con un repertorio rigorosamente purista. Per accreditare quell'immagine, Jagger dichiara alla stampa: «Non fate confusione, non siamo uno di quei complessi di rock and roll». Tempo pochi mesi e non è più così. Grazie all'intervento di un giovanissimo manager, il 19enne Andrew Holdham, i Rolling Stones si gettano anche loro nella mischia del beat, contaminando con i nuovi suoni la passionaccia black. Per 2 anni almeno, i loro brani sono quasi tutte cover di pezzi noti, ma al pubblico questo saccheggio non dispiace, anzi. Sono comunque originali i ritmi Stones e poi è unica la loro carica, eroticamente espressa in scena dallo scatenato Jagger.

Nel settembre del 1963, in studio a scegliere il secondo singolo, gli Stone ricevono la visita di John Lennon e Paul McCartney, che portano in dote, oltre a sinceri complimenti, anche una canzone inedita. Si chiama I Wanna Be Your Man e contribuisce ad aumentare la popolarità del gruppo.

La stampa inventerà poi una rivalità fra Beatles e Stones, fra angeli del paradiso e demoni dell'inferno. Ma all'inizio la mela non è stata ancora mangiata e tutto scorre felice nell'Eden della musica beat. Il beat soffia impetuoso fino a tutto il 1965, spinto dal tornado di migliaia di 45 e 33 giri e sull'onda dei grandi film musicali che Richard Lester gira per i Beatles. A Hard Day's Night

Una delle ultime band ad affacciarsi a quella ribalta sono i Who di Pete Townshend, un quartetto londinese che ha i suoi vertici nel cantante e chitarrista Pete Townshend e nel batterista Keith Moon, uno dei più eccentrici personaggi di tutta la scena swing in London. Con gli anni la banda dispiegherà il suo multiforme talento con una musica capace di toccare, oltre al rock duro e diretto, la ballata melodica, il pop cabarettistico, l'inno religioso. Agli inizi, tuttavia, la loro energia è interamente concentrata sul rock pure and easy, con devastanti esibizioni live in cui agitati brani originali si mescolano a nevrotiche versioni di classici blues, rock and roll e di successi della Stax e della Motown.

Il pubblico degli Who è quello dei mods, giovani arrabbiati, che amano girare in lambretta con strette giacche attillate, adorano la follia, la black music e le pillole di anfetamina e vanno celebri per le loro risse con gli storici antagonisti rocker legati al vecchio mondo delle giubbe di cuoio e del rock and roll originale. Da grande, Townsend li celebrerà con affetto nella sua seconda opera rock, Quadrophenia, ma questa è un'altra storia.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono. La riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella

0: In una notte senza luna, un lupo in mezzo alla radura cerca conforto in un caro vecchio ricordo. La fiamma brucia nella sera, eppure il vino nella gola riscalda appena quella cupa atmosfera.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.
1: Senta ancora come chiama però, non voglio sentire, non voglio sentire. Sta calare fatti zucchero a mo, non è già fuori.

e domani tu non mi cercherai e non mi chiedere che tanto già sai, che farà male quando te ne andrai via, che farà male quando te ne andrai via.

0: quattro passi dopo mangiato.
1: Sì.

il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
1: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
2: American Dream.
1: In studio Maurizio Benvenuti.
3: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, io sono Licia Pisani e dopo tanti anni finalmente torno a cantare nella mia terra. Vi aspetto il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village con il mio progetto Vintage Portrait. Vi presenteremo tutti standard jazz anni 30 e 40 riarrangiati in maniera originale. Con me grandi musicisti della scena jazz marchigiana. Vi aspettiamo quindi il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village per potervi regalare un autentico ritratto musicale vintage. Ciao a tutti!
4: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, studio 1 di Radio Talpa, microfono e naturalmente la mia voce che cerca anche oggi di raccontarvi qualcosa che mi auguro sia di vostro interesse. Noi ritorniamo a parlare del Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, un appuntamento imperdibile, oramai lo sapete, ma nel cuore dell'antico borgo in questi due giorni si accenderà una luce che non è solo spettacolo ma incontro, perché ogni vicolo, ogni pietra sembrerà trattenere un respiro musicale pronto a liberarsi. Qui la musica si scoprirà a passo lento, uno scrigno di tesori sonori che si apriranno uno dopo l'altro perché saranno tanti i gruppi che si esibiranno. Ma noi questa sera vogliamo puntare il riflettore su una di quelle voci che restano dentro molto dopo l'ultimo applauso. Monbaroccio in quelle due serate diventerà un teatro a cielo aperto dove le stelle principali come Leon Bill il 30 luglio e Tornetta Davis il 31 brilleranno alte. Ma sono i dettagli, perché accanto a loro avremo anche la possibilità di scoprire voci nuove, timbri inaspettati e trasformare la serata in qualcosa di unico, perché ogni performance sarà una scoperta che aggiungerà una gemma al gioiello del borgo. In particolare questa sera noi saliamo sul palco con Licia Pisani, una voce senza tempo che sembra venire da un'altra epoca e parlare però direttamente al presente. Le sue interpretazioni non sono solo tecniche ma racconti. Ogni frase è curata, ogni respiro è misura, ogni nota diventa emozione pura. Chi l'ha già ascoltata conosce la sua magia. Chi la incontrerà per la prima volta a Monbaroccio sentirà subito la pelle d'oca. Lei è Licia Pisani.

Il suo progetto, che si chiama Vintage Portrait, nasce a Milano dall'incontro di musicisti con un unico desiderio, è quello di rievocare le atmosfere sognanti e sempreverdi dell'American Songbook, quegli anni 30 fatti di swing, musical e grandi orchestre. Questo progetto porta in scena brani che sono quadri e voci che sono pennelli. Elisa Pisani lo fa con arrangiamenti originali pensati per restituire l'autenticità di un passato che continua a vibrare nel presente.

respirare e vibrare nell'aria della sera. Quando Licia interpreta un pezzo dell'American Songbook, non recita, narra. Ogni frase musicale diventa un frammento di vita, a volte dolce, a volte tormentato, e la sua naturale capacità interpretativa rende visibile ciò che normalmente resta nascosto tra le note. È come se prendesse un vecchio ritratto e con delicatezza ne ridipingesse i contorni, restituendo al pubblico la luce e le ombre di un'epoca fumosa ma ancora attuale.

sul palco la sua intesa con i musicisti è un dialogo fatto di sguardi e pause, il pianoforte che disegna la scena, il sax che sussurra i segreti, il contrabbasso che tiene il respiro e la batteria che scandisce i passi del tempo. Nel suo progetto milanese, pensato per evocare lo swing e il musical degli anni 30, Licia è il filo che unisce passato e presente, memoria e desiderio. E poi c'è il ritorno alle radici, una figlia di queste terre che torna a casa, torna nel nostro territorio con la musica nell'anima. Quando Licia si esibisce tra i vicoli di un borgo o sotto le volte di una piazza, la sua voce sembra riconoscere i luoghi e restituirgli una storia che appartiene a tutti.

0: Nelle due serate di fine luglio al Monbaroccio Soul Village, Licia Pisani sarà accompagnata da musicisti di grande talento, tra cui Tommaso Sgammini al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso, Antonangelo Giudice al sax, Giacomo Dominici al contrabbasso e Andrea Elisei e Zeno Le Moglie alla batteria. Tutto questo per portare tra i vicoli del borgo, tra i vicoli di Monbaroccio, un jazz che sfiora il soul e parla d'emozioni vere.
1: Fairy tales can come true, they could happen

E allora, cari amiche e cari amici, il 30 e il 31 luglio venite a vivere due serate indimenticabili al Mombaroccio Soul Village. Tanti artisti che meritano davvero di essere ascoltati e vissuti sino in fondo. Noi questa sera abbiamo parlato di Licia Pisani, un'altra di quelle artiste che non canta soltanto le canzoni, le abita. La sua intensità trasforma i brani in piccoli racconti di vita, in confessioni sussurrate che esplodono in un coro condiviso. La sua capacità di modulare il timbro, di giocare con il silenzio e con l'acuto, crea momenti di sospensione che restano impressi. È quel tipo di voce che ti segue fuori dal palco, che ti accompagna mentre torni a casa e ti sorprende il giorno dopo. E allora lascia in quelle 2 sere che il borgo ti avvolga interamente con tutte le sonorità che si diffonderanno nell'aria. E quando Licia prenderà il microfono, sai che non è solo uno spettacolo, è un incontro personale con la musica. Prenditi il tempo di ascoltare ogni sua frase, di lasciarti attraversare dalle emozioni che verranno sprigionate e poi condividi quel silenzio carico di senso con chi hai accanto. Saranno 2 serate in cui una voce può diventare un ricordo che ti appartiene per sempre. Radio Talpa vi invita ad ascoltare Licia Pisani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: L'11 luglio al Teatro Romano di Ferento hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slav, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforslav.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slav, perché far parte della ricerca è jazz.
2: Je suis venu te voir comme ça sans trop savoir.
3: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

0: va.
1: E lei è Mentissa, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentis vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte, in realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pomme ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pomme, come preferite, un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pomme in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento, presente in questa canzone, è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pomme canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

0: Séquoia, j'ai respiré en entier pour une fois.
1: L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco come rito è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rousseau. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rousseau con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rousseau. I'm facing a new, I'm facing a new, I'm facing.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha una introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

E con questa cover di Johnny Cash che Anaïs Rousseau con la sua autenticità ci ha proposto, siamo arrivati al termine di questo speciale che vi ha proposto tre artiste francofone emergenti: Mentissa, Pomme e Anaïs Rousseau. Perché ve le abbiamo proposte? Perché Radio Talpa cerca la novità che emoziona. Noi non seguiamo mai mode, ma seguiamo autenticità. E crediamo nelle storie perché ogni artista porta con sé un racconto che merita di essere ascoltato. E vogliamo creare ponti tra generi, lingue, generazioni e pubblici diversi. Siamo una radio, Radio Talpa, una radio che ascolta con le mani aperte e il cuore attento. Qui le canzoni non sono solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende e ha bisogno solo di qualcuno che la ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi. Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

un giro di Charleston, le luci, un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Ice Cream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old-timers park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie, il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda, rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di. Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean Mac McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea, è uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

E andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

È così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Lonesome train, on the lonesome track.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone. Chillin' Me
0: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
4: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slat, Gypsy Kings, in concerto. Info su www.tushanjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz. L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Slat, Gypsy Kings, in concerto. Info su www.tushanjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets, Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento, Tushan Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto e siete anche all'ascolto con Remo Ricaldone dalla Valsusa, pronti per il nuovo viaggio di Happy Trails, la musica delle radici, giunta alla puntata numero 290. E allora andiamo a cogliere quello che oggi Remo Ricaldone ci propone, perché sotto l'ampio cappello della musica delle radici, i viaggi musicali di Happy Trails si muovono anche oggi portando a compimento un percorso che vede passato e presente incrociarsi e a volte coincidere tra soul e blues, country e folk, presentando anteprime, novità, ripescaggi dal passato e anniversari, uscendo ogni tanto dal suolo americano per trovare anime sensibili nate casualmente al di fuori dai luoghi dove tutto è nato. Nuovi nomi si affacciano anche in questa puntata per rinnovare e ampliare con le loro diverse sensibilità la musica che amiamo. E allora oggi Happy Trails apre con una sorprendente riscoperta lasciata nei cassetti per oltre un trentennio. Parliamo di Stephen McCarthy, già con i Long Riders e Kevin Pittman. Avevano inciso una serie di brani sotto il nome di The Sky Chiefs, ma quelle canzoni non avevano avuto modo di materializzarsi in un disco e solo ora, abbastanza incredibilmente, vengono pubblicate in un lavoro che unisce con gusto ed energia country e rock, con echi inevitabilmente dei Long Riders e con tutto l'amore per i Birds e per quella meravigliosa stagione che ebbe luogo tra gli anni 60 e 70. E allora sia noi che voi siamo pronti per partire.

Continuando con i nomi che hanno fatto grande la scena indipendente tra rock e radici, ecco la sorprendente uscita di una piccola grande band, quella dei Driving and Crying, del cantautore Kevin Kinney, autori di alcuni bei dischi negli anni 90, un gradevolissimo ritorno, come se il tempo non fosse passato, tale è la qualità di queste nuove canzoni.

Cody Dickoff è un musicista che ha sempre avuto un debole per John Prine e ne ha seguito le gesta fino a prendere il nome di Chicago Farmer per sottolineare radici rurali e suoni legati a un certo country folk. È di pochi giorni la pubblicazione di un lavoro che ben definisce il suo suono e le sue passioni, e il risultato è certamente gradevole e molto godibile.

Quarantenne texano Paul Cauten ha iniziato la sua carriera nel duo chiamato Sons of Fathers, prima di concentrarsi su un percorso solista che lo ha via via avvicinato a grandi come Waylon Jennings e Johnny Cash, nomi con i quali è cresciuto e si è formato. Il suo è un suono decisamente derivativo e magari non originalissimo, ma l'approccio genuino, orgoglioso e sincero lo rende degno di attenzione e ricco, tra l'altro, di buonissime vibrazioni legate alla country music più autentica.

Da qualche anno, residente a Nashville, dove si è trasferito dal nativo Colorado, Eric Starkey sa come interpretare i suoni legati alla country music e lo fa con spirito personale e con inflessioni talvolta folk, avvicinandosi in altri momenti a certo alternative country americana. Il brano che ascolteremo oggi è parte di una sua nuova e interessante proposta e lo rende, tra i nomi nuovi, uno sicuramente dei più stimolanti. Ascoltiamolo insieme.

Ora invece andiamo ad aprire un trittico di musicisti che a diverso titolo interpretano i suoni roots e che hanno il denominatore comune di essere tutti nati in Svezia. Il primo è Jesper Lind, una delle più intense voci proposte da una nazione che ha dato i natali a molti eccellenti artisti. Jesper, con il suo nuovo disco, è volato negli States per andare a incidere nei mitici studi Fame di Muscle Shoals in Alabama, dove hanno registrato i migliori nomi della scena rock, soul e blues. Un disco, il suo, che omaggia una scena di straordinario valore artistico e che riprende brani noti, aggiungendo alcune sue composizioni. Un disco che ne conferma statura e talento.

Anche Sue Anderson è nata in Svezia, ma ha vissuto parecchio negli Stati Uniti e propone una canzone d'autore dal profondo taglio poetico che si collega alla grande tradizione americana al femminile. Il suo nuovo singolo è uscito da pochissimo e noi lo andiamo ad ascoltare.

I West of Eden sono invece profondamente attratti dal folk delle isole britanniche e dall'Irlanda e durante un'ormai lunga carriera si sono fatti apprezzare anche in quei luoghi, segno di una proposta credibile e importante. La band di Stoccolma ha da poco dato alle stampe un disco che non fa che confermare la bontà del loro suono, che oggi qui ad Happy Trails andiamo ad apprezzare.

Sono passati 10 anni da Rain Plains, un disco che per Israel Nash ha rappresentato un importante punto d'unione tra la canzone alternative country degli esordi e le sfumature quasi psichedeliche della seconda parte di carriera. Ora questo disco viene riproposto in una nuova edizione e noi ce lo gustiamo con questo estratto.

Blues, folk, ragtime, il profondo sud e New Orleans sono i riferimenti di un trio che ha alle spalle importanti carriere soliste, ma che mette ora il loro talento al servizio di un disco che ha anche la funzione di documento storico per quanto riguarda questi suoni. Parliamo di Andy Cohen, Eleanor Ellis e William Lee Ellis, che oggi ci propongono un piccolo classico blues interpretato con grande intensità e passione.

Eccellente chitarrista slide, l'americano Luke Winslow King ha le stesse basi tra blues, jazz e soul e prosegue una carriera caratterizzata da una grande coerenza stilistica e un amore incondizionato per le radici della musica americana. Anche per lui c'è un nuovo lavoro da poco pubblicato e noi lo presentiamo per la prima volta in questi spazi di Happy Trails.

E così, cari amiche e cari amici, anche oggi siamo giunti al termine del percorso sonoro di Happy Trails, giunta la puntata numero 290. E anche oggi è stato un percorso che ha visto passato e presente incrociarsi, perché abbiamo ascoltato delle anteprime, delle novità, ma anche dei ripescaggi dal passato e anniversari. E siamo, come al solito, usciti dagli Stati Uniti, siamo andati questa volta in Svezia, ma dove abbiamo trovato artisti che con la loro sensibilità propongono quella musica che tutti quanti noi di Happy Trails amiamo da sempre. E allora non ci resta che darvi l'appuntamento a lunedì prossimo, sempre su radiotalpa.it, questa radio semplicemente diversa, semplicemente unica. Continuate ad ascoltarci. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
2: Radio Talpa, semplicemente diversa, semplicemente unica.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
3: Welcome to a special 4th of July edition of Dance Time in Texas with DJ Mike. From the backyard barbecues and lake parties to the small town dance halls and big city fireworks, happy birthday, America. This is the weekend we celebrate the red, white, and blue, Texas style. For the next hour, we'll be counting down the biggest Texas and red dirt songs that are packing the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and hear the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based on the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. It's time to gather up your family, your friends, fire up the grill, and crank up the radio as we celebrate America's 250th birthday, Texas style. Starting off this week's countdown, it's Seth Canton with a swampy Texas country song rooted in Southern identity. It celebrates a slower pace of life shaped by small town living and time spent outdoors. Coming in at number 10, down

0: It's Dan's Time in Texas, brought to you by Joey Bob Betters, Saturday, July 25th, Silver Rings Ballroom, Brenham, Texas. For more details, check out the events page at dancetimeintexas.com.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: L'11 luglio al Teatro Romano di Ferento hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushan Jazz for Zla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushanjazzforzla.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushan Jazz for Zla, perché far parte della ricerca è jazz.
3: Senti il vento.

0: Hey, y'all, this is DJ Mike. If you're listening to Dance Time in Texas, that means you like Texas music. If you would like to become a show sponsor, contact me at dancetimeintexas.com. Send me a message, I'll get a hold of you, and we'll work out the details. Thanks for supporting Texas music. I'll see you out on the dance floor.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
4: Un programma di Patrizio Sigona.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
5: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
6: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
7: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com.
8: Turn it up. It's 4th of July weekend in Texas. And right now, here's the top three songs. After 15 years on the road, William Clark Green is entering a new chapter in life. One that's less about late nights on the tour buses and more about settling down, becoming a dad, and building a family. Coming in at number three, it's William Clark Green with Stubborn and Remains. This

0: Hope you've enjoyed this special 4th of July edition of Dance Time in Texas. As we celebrate the freedoms we enjoy and the music that brings us together, thank you for making us part of your holiday weekend. Big thanks to all of our active military, vets, first responders, and the men and women who work every day to keep our country strong and our community safe. From all of us here at Dance Time in Texas, have a safe and happy Independence Day. Enjoy your family, friends, the backyard barbecues, the dance halls, and the fireworks. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you next week out on the dance floor.
1: You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
2: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill, il 30, e Tornetta Davis, il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner

Radio Talpa presenta Progetto Quinzan. In studio Andrea Sarneri e Pietro Bandini in arte Quinzan. Con loro preparatevi a scoprire la musica che parla di mani, di terre e di voci e che unisce radici e futuro in un unico filo sonoro. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Oggi, quinto e ultimo appuntamento del viaggio attraverso il mondo del cantautore faentino e agricoltore Pietro Bandini, in arte Quinzan. Io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale e collaboratore di Pietro da parecchi anni. Abbiamo ascoltato nel percorso delle puntate precedenti una varietà di tematiche sia poetiche che musicali che Quinzan ha sviluppato negli anni. Ricordo che Quinzan all'attivo ha un vinile e 3 CD sviluppati in oltre 30 anni di attività da agricoltore musicista. Ogni progetto è uno scrigno di idee, di stimoli, di assonanze e risonanze che nascono magari a cavallo del trattore durante l'ascolto di un disco o a un concerto. Da questi stimoli musicali sommati alla sensibilità compositiva che comunque vede Quinzan pensare in dialetto e comunque vivere i vari aspetti della vita contadina nascono le cover, ovvero brani che mettono insieme magicamente una frase musicale pensata peraltro con una metrica e un contenuto in dialetto e in italiano che magari casualmente si sposano alla perfezione. Pietro è qui con noi e ci spiega come nasce l'idea di fare una cover.
1: Allora, il primo esempio di cover è una canzone di Iannacci. A me Iannacci fin da bambino è sempre piaciuto da morire, ma proprio tantissimo. Ecco, e quando ho ascoltato questa canzone in dialetto milanese ho pensato di farne una trasposizione in dialetto romagnolo.

Una delle prime cover che ho registrato è quella di una canzone di Stan Ridgway. Lui era il leader, è stato il leader di un grandissimo gruppo rock californiano, i Wall of Voodoo. In questa canzone, contenuta in un suo album solista che si chiamava Camouflage, era raccontata la storia di un soldato che in una notte nel Vietnam viene salvato dal fantasma di un altro soldato. E così ho pensato di farne una trasposizione e di raccontare la storia del mio nonno Robert Quincy durante una notte nella Prima Guerra Mondiale in cui viene salvato dal fantasma del suo amico Mingott Piripai.

notte si capiva, stava per terminare, e la luce a poco ritornare. Ed ecco la trincea, mia casa ritrovata, io vidi in lontananza disegnata. Gridai forte il mio nome, mi accolsero da re, io chiesi Piripaia, lui dov'è? All'ospedale ieri è stato

dirti grazie, caro amico mio. Ora tu parli già con Dio. Insieme non andremo

sempre amato quasi alla follia Van Morrison in tutte le sue sfaccettature, sia nelle versioni più soul che in quelle più folk, e in particolare la gioia che esprime una canzone come quella di Jackie Wilson Said, tanto da desiderare per

0: Bene, vediamo che Pietro Quinzan è attratto fortemente dalle tradizioni e dalle musiche straniere, diciamo, fuori Italia, ma c'è anche qualche attrazione per cover locali, nostrane?
1: Sì, certo. Adesso ascoltiamo una mia versione di una famosissima canzone di Secondo Casei, La mia gente. È una canzone molto molto bella e interessante, secondo me, sottolineare il fatto che sia questa, ma anche la più famosa di tutte, che è Romagna Mia, sono canzoni in cui il protagonista, la voce che parla, è quella di un migrante che ricorda la propria terra e sogna di poterci tornare.

io che, di cui mi è piaciuta proporre un'interpretazione è quella di E Marafon. E Marafon è una canzone di Eli Neri, che era titolare di un'orchestra forlivese, e questa canzone è stata scritta nel 1965. Questa canzone me l'ha insegnata la mia mamma e mi ha sempre divertito tantissimo cantarla, non l'ho mai dimenticata, e a un certo punto ho detto: stavolta la registriamo. Il testo presenta un gruppo di persone in un'osteria che giocano a carte.

0: ascoltiamo ora cosa ci racconta il maestro Luca Bonucci per quanto riguarda la nascita della sua collaborazione con Quinzano.
1: Conosco Pietro dai primi anni Ottanta, non ricordo bene in quale contesto specifico noi ci siamo conosciuti, forse da sempre, ma ci siamo trovati spesso a calcare i palchi delle rassegne cosiddette giovanili in cui i vari gruppi emergenti della nostra zona si esibivano per farsi conoscere e trovare riscontro col pubblico. Abbiamo poi iniziato a collaborare nei primi anni 90 nel suo progetto discografico Sguardi al Cielo, in cui io suonavo la fisarmonica, e da lì è iniziata la moltitudine delle serate in giro, e poi la svolta con Un Piov, con testi in dialetto romagnolo, cosa che mi ha colpito ed entusiasmato molto, dato che ogni canzone era incredibilmente poetica e colma di significati interiori profondissimi, talvolta commoventi, anche se scritti in dialetto, che un pochino conosco perché abito in Romagna fin da piccolo. Purtroppo il dialetto è poco considerato dai giovani e non solo, per essere ritenuto un linguaggio, diciamo, sorpassato e campagnolo, così è visto nelle nostre zone. Comunque Un Piov rimane sempre una vera chicca. E poi arriviamo a Loma Merz, disco nel quale mi sono stati, diciamo, commissionati gli arrangiamenti e le scelte stilistiche, sempre sotto la supervisione di Pietro, ovviamente, anche se mi sono permesso di dargli un taglio forse meno folcloristico e anche una sonorità più affine ai miei gusti. Dopo questa esperienza, che comunque abbiamo portato in giro dal vivo, in svariati contesti nei primi anni 2000, io ho iniziato a girare l'Italia e l'Europa in tournée, e gli incontri con Pietro si sono purtroppo un po' diradati. Ma ancora oggi, e non sto scherzando, ho i CD di Pietro in macchina, sul serio. E quando ascolto ancora adesso le sue canzoni, il ricordo delle sensazioni di allora, dopo tutti questi anni, è ancora molto radicato e intenso.

Hallstatt du Rjol di Pig, in originale si chiama Star of the County Down ed è uno dei brani più famosi della tradizione folk irlandese. Mi è sempre piaciuta talmente tanto da desiderare di poterne fare una versione in romagnolo, e così ho scritto questa trasposizione ambientandola attorno alla Torre di Oriò dei Fichi, che è un posto veramente molto, molto romantico. Si trova tra Faenza e Forlì. Ecco, mentre il prossimo brano, che si chiama A Treb, è tratto da una canzone dei Los Lobos. Si chiama Let's Say Goodnight e nella mia versione si racconta di due giovanotti che sono stati a Morosa insieme in bicicletta e tornano verso casa pedalando a più non posso.

0: Con questa puntata si chiude il ciclo dedicato alla musica di Quinzan, Pietro Bandini, agricoltore e cantautore faentino. Vogliamo ricordare che Pietro è il fondamentale promotore di svariate iniziative sul nostro territorio che riguardano la promozione del dialetto e della musica popolare a livello nazionale. In particolare diciamo due cose su un evento importantissimo che si svolge a Faenza, la musica nelle Aie.
1: Da più di 20 anni ormai a Castelraniero, dove abito, insieme con altri amici agricoltori e amici appassionati di musica, abbiamo dato vita a questo folk festival che si chiama appunto La Musica nelle Aie. Oltre a essere una rassegna dove sono passati tantissimi importanti musicisti di musica folk nazionale, è anche un concorso nazionale a cui partecipano gruppi folk di tutta Italia e che tramite iscrizione e selezione vengono accreditati. L'ultimo giorno del festival, che si svolge il secondo fine settimana di maggio, questi gruppi suonano tutti quanti insieme contemporaneamente, e sono più di 20, su un piccolo percorso ad anello di 5 km, in cui entra il pubblico che negli ultimi anni si parla di decine di migliaia di persone.
0: Voglio chiudere ringraziando doverosamente Maurizio Benvenuti e Radio Talpa per l'opportunità di realizzare questo progetto radiofonico. Per chi vorrà riascoltare tutte le puntate, sarà disponibile il podcast tramite il sito www.radiotalpa.it. Per chi è interessato a Quinzan, ai concerti e ai prossimi lavori, il sito è www.quinzan.it. Su YouTube troverete anche tanto materiale, dai concerti live ai videoclip e discografia. Infine, per chi vorrà partecipare all'evento Musica nelle Aie, le informazioni le trovate sul sito www.musicanelleaie.it. Un saluto da Andrea e Pietro, un augurio a risentirci e buona musica!
2: Avete ascoltato Progetto Quinzan con Andrea Sarneri e Pietro Bandini in Arte Quinzan, un programma dove la musica popolare si fa corpo e respiro, prende la forma di racconti che camminano e di melodie che sanno parlare al presente.
3: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
4: What's this music about? I don't wanna hear like, oh fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
5: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
6: Radio Talpa, only the best.

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Eccolo qua! Quest'oggi i grandi successi di una band che si chiama Police, Come Back, mettetevi comodi che ci divertiamo insieme con la grande musica, con i grandi successi. Radio Talpa per voi, Stefano Gentilini, Come Back, i Police.

I Police questa sera su Come Back. Vi ricordo che l'appuntamento si rinnova il lunedì sera alle 21, poi viene replicato il martedì alle ore 14. Ancora un abbraccio forte a tutti voi da parte di Stefano Gentilini, ben ritrovati come sempre. Questo è un appuntamento, una chicca dove noi ci rifugiamo e dove riascoltiamo le cose belle che ci piacciono. Quest'oggi grandi successi di una formazione unica, forse rara, unica e rara, come quella dei Police, un gruppo di musica pop che fu fortemente influenzato dal reggae e si mise in evidenza nel risveglio del fenomeno punk rock. Il gruppo si formò infatti nel 1976 su iniziativa di Stuart Copeland, il grande batterista, che inizialmente ingaggiò Sting, bassista e cantante, e Henry Padovani, chitarrista. Questa formazione pubblicò il primo singolo della band, che si chiamava Fallout, nel maggio del 77. E ad Andy Summer fu poi chiesto di fare parte del gruppo e nacquero così i Police. Sting dimostrò di essere un abile compositore di canzoni, precedentemente era stato per un certo tempo addirittura un insegnante d'inglese nella scuola superiore, e i suoi testi sono celebri per la loro consapevolezza letteraria e agilità verbale. Quando entrò Andy Summer a far parte del gruppo, Padovani se ne andò, lasciò il campo. Come Back, ancora un remember, un ricordo, bellissimo questo, veramente. I primi successi della band Police erano veramente meravigliosi. Buon ascolto!

0: Alba.
1: Come back.
0: I grandi successi dei Police qui su Radio Talpa, qui nell'appuntamento Come Back insieme a Stefano Gentilini. Ci troviamo sempre il lunedì sera alle 21 e riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Ce ne sono tantissimi da ritrovare, da rigustare insieme. Torniamo a parlare dei nostri Police. Per i Police incidere il loro primo album, che si chiamava alla francese Outlandos d'Amour, fu una sofferenza. Lavoravano con un piccolissimo budget, erano senza manager, senza contratto discografico o altro tipo di contatto. Il fratello maggiore di Stuart Copeland, che si chiamava Miles, sentì Roxanne per la prima volta e ottenne immediatamente un contratto discografico con la A&M Records, che allora era una delle migliori case discografiche. Il singolo fu pubblicato di nuovo nel 1979 e fu allora che i Police ottennero fama, finalmente grande fama, in Inghilterra. Come Back con i Police. Alzate il volume. I grandi successi per voi dei Police. Come Back.

Nel 1979 il gruppo dei Police pubblicò il loro secondo album. Si chiamava Regatta de Blanc e conteneva il successo Walking on the Moon, che abbiamo poco fa ascoltato. Nel marzo dell'80 i Police decisero di partire per il loro primo tour mondiale, comprendendo spettacoli in luoghi anche strani, se vogliamo, come Bombay in India e anche in Egitto. I Police girarono il mondo a lungo prima di diventare un evento mondiale. L'onda generata dalla loro musica nuova e il tour causarono un'esplosione di popolarità tra i devoti della New Wave in tutto il mondo. Incitati dalla loro compagnia discografica a registrare un nuovo disco, con il suggerimento poi di ritornare subito a suonare dal vivo, prima della fine dell'autunno oppure nell'autunno, i Police pubblicarono velocemente il loro terzo album. Si chiamava Zenyatta Mondatta e infatti uscì proprio in autunno 1980. L'album divenne numero uno nel Regno Unito con Don't Stand So Close To Me, che abbiamo appena ascoltato, ma soprattutto ce n'era un altro di pezzo che a me piace moltissimo, è anche simpatico come titolo, si chiamava De Dodo, De Dada. I Police per voi da Radio Talpa, Come Back, Police.

una fama mondiale, ma la nota dolente fu l'ultimo album in cui il gruppo cooperò, come disse lo stesso Sting, avrebbe poi detto l'ultimo album in cui lavorarono come gruppo. Andiamo avanti, c'è un quarto album, si chiamava Ghost in the Machine, è uscito nel 1981, era caratterizzato da trame vocali e da suoni più pieni e conteneva i singoli Every Little Thing She Does Is Magic e Spirits in the Material World. Andiamo avanti con i Police.

in the Material World, The Ghost in the Machine, del 1981 l'album. I Police pubblicarono il loro ultimo album, si chiamava Synchronicity, nel 1983. È ritenuto veramente da moltissimi un grande classico, indubbiamente è l'album perfetto, secondo me, veramente bello. Canzoni degne di nota in quest'album: Every Breath You Take, chi non la conosce, oppure Wrap It Around Your Finger. Anche se non ci fu uno scioglimento vero e proprio, diciamo ufficiale, del gruppo, ogni membro da allora, dopo questo album, prese e cominciò un cammino da solo, come solista. Un tenue tentativo di reunion, di riunirsi, fu fatto nel 1986. Produsse una nuova registrazione della canzone Don't Stand So Close to Me. Il 10 marzo del 2003 i Police furono ammessi nella Rock and Roll of Fame. Quindi abbiamo consacrato definitivamente questo gruppo. Abbiamo dato alla storia i Police.

E questi che abbiamo ascoltato erano i successi dei Police qui in questo appuntamento che si chiama Come Back, che si ripete il lunedì sera. È un appuntamento che si prefigge, si impegna a ritrovare i grandi successi del passato, si impegna a farveli riascoltare, a farveli rigustare. Abbiamo ascoltato veramente dei pezzi unici da questi Police. Tutti questi che abbiamo ascoltato finirono ai primi posti nelle classifiche internazionali, quindi veramente dei grandissimi successi. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che il programma viene replicato anche il martedì alle ore 14. Vi abbraccio forte, grazie per seguirci, per seguirmi anche. E come sempre, Radio Talpa da Cattolica. Ciao da Stefano Gentilini.

di più quando si getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre dentro.

0: ali prosciugassi per intero. Brindiamo a questa vita col veleno.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Questa è la prima di una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirugine, dedicata ai musicisti che hanno dialogato tramite le loro improvvisazioni su 14 basi elettroniche da me realizzate. L'album che raccoglie questo dialogare ha come titolo Sincronicità, sarà un doppio album ed uscirà a breve. La prima trasmissione è dedicata a Francesco Bearzatti, che suona per me in questo album il sax tenore, ma che suona anche il clarinetto. Il primo brano dal titolo Vincolo apre la playlist di questa sera e fa parte di Sincronicità, che vuol dire sincronicità, mentre l'ultimo brano si intitola Infiniti Abbracci ed è quindi suonato da Francesco Bearzatti sulla mia base elettronica. In mezzo vari brani scelti da 5 album che vanno dal 2021 al 2024. Il primo Portrait of Tony, poi Post Atomic Zep, dal gruppo Licaones, poi da un duo con Federico Casagrande, un album del 24, e anche da un gruppo capitanato da Alessandro De Ledda del 23. Sono brani misti. Su Francesco Bearzatti, inoltre, ci sarà anche un'altra trasmissione. Ci sono due caratteristiche che metterei all'attenzione di chi ascolta. La prima caratteristica riguarda la capacità di realizzare le improvvisazioni tipiche del jazz. Francesco ha le sue peculiarità in questo e vi accorgerete. L'altra caratteristica riguarda il rigore che utilizza nel seguire le partiture composte da lui o anche da altri musicisti. Ne deriva, secondo me, una caratteristica ulteriore, speciale, di performatività al contesto sonoro e alla situazione emozionale. Io ho conosciuto Francesco Bearzatti nel mio studio, nel mio micro studio di registrazione. L'incontro è durato quasi 4 ore, che è servito per preparare la sua esecuzione e per conoscerci. Abbiamo condiviso un sapere psicanalitico, junghiano, profondo, che forse traspare dalla leggerezza e dagli accenni che Francesco mette al limite fra il sogno e l'immaginazione, in questo rimescolamento che è tipico della reverie, su questa componente un po' onirica di sospensione, di libertà di pensiero, che durante lo stato di veglia, durante il giorno, uno mantiene collegato anche ai sogni, a quello che è successo di notte.

nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Avete ascoltato una playlist dedicata a Francesco Bear Zatti.
1: Avete ascoltato
2: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
3: Con Antirugine.
2: Radio Talpa.
1: Moreno Gaudenzi.
2: Con Antirugine.
1: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Ha ha ha!

Esker.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

thinking, like, about, I would say about $50,000 a night at its peak.